0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Nunzio Gallo.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio, arumba di scugnizz.
2: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: mamma vogli.
1: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Giuseppe Di Stefano. Perché?

mi credono filosa, sposami tua marì, ma gatto mese, se vuole te lo compieto tutto bravo la strada. Tu abbraccia di rossi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amico in quella sera per le brillante, torna su un

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, ya, furastiera casi sbarcata, chi sta in Napoli, Napoli, na. Sul profumo e mandarina, chi sta carne e mandolina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna, giare,

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna piena.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

0: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Angela Luce, portatele sti rose.

0: Toretoro, ai vai a dinno, ai vai a pia, panna femmena uomini con l'occhio toppa. Turituritoro, turituritoro, ai vai a dinno, ai vai a pia, panna femmena uomini con l'occhio toppa.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giacomo Rondinella, Guapparia.

Yo soy un innamorado de Margarita, e la femmina più bella era infrascata. L'ha già portato capo con certina,

quando se andava netta parte mia. Ero più guapo e mascia sanità.

0: Sergio Bruni, Roselle Maggi.
1: Quando stai fuori a sta loggia, sotto a sto bello villaggio, fresca così leggia, fino a Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Abbate. Ma la femmina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 3. In punto.
1: Sergio Franchi. Usurdata innamorata.

0: Non fa, te ne butta, te ne abusa che ciccia formaggio, non te ne coraggio, nemmeno parla.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere.

말이 든 가래로 가르면 엘르는 날 말아다든 온날 말아다든 온날 말아다든 마선에 사파로는 빈야 가르면 엘르 라모르는 바

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
3: Ringo Street, Faro Street, Tom Bush, il Bush a te, lo fa fuori che sei ritto, ma con no!

esta buona sala.

0: la tosso fra. Però o solo canta calla, la non lo può trovare. O cavallo che si passa, va a farci suggesta fa. Che? E parla quando basta 5 pezzi. Basta, va!
1: Ah, di calma!

Mirna Doris, su Namare Chiară.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Angela Luce, Mala Pensiera.

solo aquesta saipa tu. Bella figliola che ingannata tanto, veniva un frisco.

Sola questa sai fa tu. Parla figlio da casta in chiusa vinta, volessa ma sapevo qui

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Gianni Lamagna, Margellina Blu.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tullio Pane. Serenata a Surriente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Pasquale Amato, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Giacomo Rondinella. Pensammaci.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Beniamino Gigli, Carmela.

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo, Lusingame.
2: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno stu e chi ha così

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Franco Ricci. E spingolo francese.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate. Dicite in cielo voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pasquale Amato torna su Rient.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Taranto, Ciccio Formaggio.

Tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casino un po' da caggia fa. Voglio che stuocchio, voglio che

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

ma si taccia va sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera,

0: Shi-shi-shi-shi-shi-shi.
1: Μαγιά θα γουστού σι-σι.
2: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 6 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Nino D'Angelo. Notto.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Mario Abbate.
3: Viena Manzuonna.

0: si tu ma circa scusi st'incidente. Ia ta pardone e dica, non fa niente.
1: Io si dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fa

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Nino Taranto. Dui paravis.
2: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un paravis ti etterà sulà. Dopo tu, San Bia, la vita, ma volimmo divertì. Si di Napoli, e tra sito, e facile.

a sera Baravissa sa cantaia e tutti i santi ette la sentì. Sto repertorio non forneva mai Carmelo solo mio, Maria Maria. A San Vie che si canzone solo nato ne può fa' a rapita.

tibia chiesasen d'ettere biglia. Soffrivene nu poca e nostalgia, e a Napoli volettere tornà. No, San Miesi, permettite, noi io vavimma a salutà. Siete pazzi, che dicite?

0: Achillullah.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 7. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, il Palomma.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Quintetto a pizzico nomos. Ataz e caffè.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamite. Sta calamite è una necessità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile e soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo a dei temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri Canzoni Napoletane.
3: Mario Abbate. Tutta per me.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Stati Uniti, Iran, non solo salta la cerimonia di firma, ma il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non sta andando in Svizzera per avviare i colloqui dopo la sigla digitale sul protocollo di intesa, lo precisa la Casa Bianca. Dai rispettivi leader toni poco lusinghieri, Trump non vede limiti al suo potere e parla di resa incondizionata di Teheran. Ha firmato per debolezza e necessità, dichiara la guida suprema Khamenei. Ucraina, rinnovo di sanzioni alla Russia per un anno, lo decide il Consiglio Europeo che ritrova l'unanimità. I 27 frenano però sull'adesione mentre si lavora ad un mediatore unico con la Russia, ipotesi caldeggiata dall'Italia, il ministro degli esteri e vice premier Tajani.
3: Serve un inviato speciale che parli con la voce unica dell'Europa, per ridurre le tante riunioni ci sia una voce che esprime la posizione di tutti i 27 paesi dell'Unione nei rapporti tra noi e la Federazione Russa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
5: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: to see.
1: Bella bambro garmo bo pa rumbo pozzo fatica.

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da buffè. Tu ci vuole che fria go, non me le deve scattare tu, a rumbene che lo va fai.
1: Un matando a vira, nizza, dalla scina, schitta, schizza, fino a panna, non scavo.
0: Che si a rumbere scugnizza.
2: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Merola, Nammurati ti.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Alfredo Bascetta. O Squarciona.
2: Mi credita, mi sono scucciata. Era meglio quando ero barbiere.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kare, oralar cidun nodi.
0: Yeddo.
1: Edmani mena partera casa amica de nerongi 75.
0: Alla numerava.
1: Ecco, poi, così so fatto, io, roba mio, tonga chi non nopo. A muovermi sembrano tempo per leggere sta lista. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressionare sirici. State senza pensiero. Che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giuseppe Anselmi, Shade.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino, O guardaporte.

Ne guarda po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo. Al classico versione di latino di Quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola. Oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città. Altre 14 sono in giallo. Domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Consiglia Licciardi. Torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

fanciullo, ci abbiamo spiegato o no? Tenetemi

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Miranda Martino e Spingule francese.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Gabriella Ferri. Simme Napoli, paisà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonia senza tempo.
2: Peppino Di Capri. Accarezzami.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Teddy Reno, stat vicino a me.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Achille Togliani, tu si tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ucraina e Zelensky incassa l'appoggio del Consiglio europeo che ieri ha votato in modo unanime le sanzioni a Mosca e fa la voce grossa dopo l'attacco alla raffineria nella capitale russa. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice. Intanto la Russia risponde in queste ore con nuovi raid sotto tiro Kharkiv e la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite due navi civili nel Mar Nero, un morto e 5 feriti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe alla più piccola. Al vaglio anche le dichiarazioni del fidanzato della sorella più grande, secondo cui le due sorelle si troverebbero in un luogo segreto insieme ad un loro parente. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Alla Taliercio, battuta la Reyer Venezia. La squadra centra così il triplete dopo aver vinto anche la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Consiglia Licciardi. Maggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Monica Sarnelli, a più bella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gino Maringola e Nina Landi. Uscial.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Giacomo Rondinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Costa, o il lì o il là.
2: Carme, quando dove? Carme, quando dove?

da portaia. A docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre moro canta. Io da portaia. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia. Nucefalo arrosto.

state le scelte che avevate? Io te sposoia, avvicinate a folla di parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia, all'improvviso

Jedem fave var a strajka hem. Poppa vevar a bicchiere, ma non se ne menta a me. Quando era una

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Qualcuna sera cada braccia Napolo pura guardata sua. E vai trovata la fucina splendida, la voce del tutto. La voce catapiglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola

a zoi cari dal voce ma può leggere a tenga di gioco. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, e smania, e desiderie.

സഹായം പാടാമീ തുകൊക്കെ

0: καρδά σου μιλιά πέμπαρα, αφορέ σου όσταγα, σαντά.
1: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì!

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Roberto Alagna, Ian Cass, O Sola Mia.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare. Io con me passa giornata, rindo all'acqua e margellini.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giuseppe Di Stefano. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Sergio Bruni, Funtana all'ombra.

Alberto Amato. Dimma, a che ora mi pienso?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: chiamo a Franco Sacquala.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Tanti messaggi di affetto e stima per l'ex bomber di Lazio, Livorno, Bari e Messina, che aveva reso noto la sua lotta contro un tumore. Seconda prova scritta per gli esami di maturità oggi, diversa per ogni indirizzo. Barbara Salandri.
4: Una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Quintiliano per la seconda prova al liceo classico, mentre tra i due problemi nel compito di matematica al liceo scientifico, uno verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Al liceo delle scienze umane la seconda prova è dedicata al rapporto tra sviluppo personale e tecnologie digitali, mentre al liceo linguistico, tra le tracce di inglese, spunta un testo divulgativo sugli OGM.
3: I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Galibaf. Intanto anche il governo svizzero conferma che i negoziati post firma del memorandum sono stati rinviati a tempo indeterminato. Stamattina ancora raid e scontri in Libano, 18 morti, uccisi da Hezbollah anche 4 militari israeliani. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro della sicurezza di Israele Ben-Gvir. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Lina Sastri, Mie Zavie.

0: Caccia il tifo, pensa che avremmo sta meglio. Caccia sta chi piglia e chi regala. Caccia sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cilia. Capo devo sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Peppino di Capri.
3: Non è peccato.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Giacomo Rondinella. Accarezzame.
1: Stasera con il cuore mio sovrano, a dolce vede sulla menta luna, e chiuda stregne.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di venerdì con tempo stabile, soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano in ulteriore espansione verso il continente. Dunque le temperature aumenteranno ulteriormente con massime fino a 35-36 gradi sulle pianure del nord, anche in Toscana, zone interne, mentre saranno più contenute al sud, sul versante adriatico, dove si starà intorno ai 30 gradi, quindi neanche nei prossimi giorni il caldo sarà meno intenso sulle regioni meridionali. Da segnalare qualche annuvolamento al pomeriggio lungo i rilievi che darà luogo a dei temporali di calore, soprattutto su Alpi e in locale sconfinamento anche alle zone prealpine verso sera. Non cambia lo scenario meteorologico anche nel corso del weekend con l'anticiclone destinato a dominare la scena per diversi giorni. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Sergio Bruni, Paul Chanel.

стояту поки страку. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Isa Landi. Nini, tira Bouchot.

tutto è pronto, sto aspettando la scrittura va firmà, non appena cammaranno, ma che farò debutta. Ho scelto un nome eccentrico, Nini Tirabuciò.

Steve.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Lutto nel mondo del calcio. È morto a 58 anni Igor Protti. Tanti messaggi di affetto e stima per l'ex bomber di Lazio, Livorno, Bari e Messina, che aveva reso noto la sua lotta contro un tumore. Seconda prova scritta per gli esami di maturità oggi, diversa per ogni indirizzo. Barbara Salandri.
3: Una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Quintiliano per la seconda prova al liceo classico, mentre tra i due problemi nel compito di matematica al liceo scientifico, uno verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Al liceo delle scienze umane la seconda prova è dedicata al rapporto tra sviluppo personale e tecnologie digitali, mentre al liceo linguistico, tra le tracce di inglese, spunta un testo divulgativo sugli OGM.
2: I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Galibaf. Intanto anche il governo svizzero conferma che i negoziati post firma del memorandum sono stati rinviati a tempo indeterminato. Stamattina ancora raid e scontri in Libano, 18 morti, uccisi da Hezbollah anche 4 militari israeliani. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro della sicurezza di Israele, Ben-Gvir. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
4: Ula de Palma. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Gloria Christian. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Nunzina femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Marcella Altieri. O Conte e Maria Rosa.

mi strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo, no, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso,

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora e ghietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Tanti messaggi di affetto e stima per l'ex bomber di Lazio, Livorno, Bari e Messina, che aveva reso noto la sua lotta contro un tumore. Seconda prova scritta per gli esami di maturità oggi, diversa per ogni indirizzo. Barbara Salandri.
3: Una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Quintiliano per la seconda prova al liceo classico, mentre tra i due problemi nel compito di matematica al liceo scientifico, uno verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Al liceo delle scienze umane la seconda prova è dedicata al rapporto tra sviluppo personale e tecnologie digitali, mentre al liceo linguistico, tra le tracce di inglese, spunta un testo divulgativo sugli OGM.
2: I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Galibaf. Intanto anche il governo svizzero conferma che i negoziati post firma del memorandum sono stati rinviati a tempo indeterminato. Stamattina ancora raid e scontri in Libano, 18 morti, uccisi da Hezbollah anche 4 militari israeliani. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro della sicurezza di Israele, Ben Gvir. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
4: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi push bue.
1: Guatemala, chi ha capito a te?
2: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
1: Tu hai capito che non riesco a fare per due, vai sa, vedi che sei così.
3: A compagnia standerra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torna vita papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi chiede se torna, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu parlaggia, cannarita che a che te legge, ci parlamo facimma pece, e 10 soldi ci

venerdì. E più mette una tazza e chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi che tu fa. Fai di trova una ciocca a posto della santa vita. E perché se poi non fa tarda, preparami che sette torta. Non fa niente che con mia starta, mi è da mone che fanno sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, a una rinda che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte ci fanno

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: Conserva che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

l'aria sotto a stu traina, canta purista che vuol far l'amore, che terre fuoco è questa e stu calore, capo vecchio un seno va pa tampa, un impunnito una pezzolla e mattita velo in fronte.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: D'Usolina Giannini. U sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloriana, t'ammurriata palazzo.

Antonio Basurto, Mandolinati Sera.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Strappo tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump su Meloni. La foto con lei perché mi ha implorato, aveva detto. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni. E alla Premier solidarietà dal mondo politico e dal Presidente della Repubblica Mattarella. Tajani annulla il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, decine le vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. E l'offensiva israeliana nel paese dei cedri grava sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Si conclude la seconda prova scritta di maturità diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico, tra gli altri, una funzione di calcolo del lago di Bracciano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Roberto De Simone, Tarantella, Oi mamma camoena.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Scarola, canzoni appassionate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Vittorio Gricolo, O Paese do Sul.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Claudio Villa. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Franco Ricci, Catena.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Dopo l'inferno di bombe piovuto dalla scorsa notte sul Libano, Israele ed Hezbollah avrebbero concordato un cessate il fuoco che sarebbe già entrato in vigore, lo riferisce alla Reuters un ufficiale statunitense. USA-Iran rinviata la cerimonia in programma a Lucerna per la firma in presenza del memorandum, a pesare probabilmente l'aggravarsi dell'offensiva israeliana in Libano. Piena solidarietà di Mattarella a Giorgia Meloni dopo le frasi di Trump. Una foto con lei al vertice di Vian, mi ha supplicato, aveva detto il tycoon. Io e l'Italia non abbiamo mai implorato, la replica di Meloni. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte oggi fino a 37 gradi. Bollino arancione per 8 capoluoghi. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
3: Lina Fiore. Piero Rott, Imergellina.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Bruno Martino. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

0: nuova compagnia canto popolare.
1: Arumba de Scugniz.
2: Bestia Arumba de Scugniz.
3: Casa palla tutta
2: nuova dama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Roberto Murolo. Mi sono ubriacato solo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Ricci, Camp e Muore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dopo l'inferno di bombe piovuto dalla scorsa notte sul Libano, Israele ed Hezbollah avrebbero concordato un cessate il fuoco che sarebbe già entrato in vigore, lo riferisce alla Reuters un ufficiale statunitense. USA-Iran rinviata la cerimonia in programma a Lucerna per la firma in presenza del memorandum, a pesare probabilmente l'aggravarsi dell'offensiva israeliana in Libano. Piena solidarietà di Mattarella a Giorgia Meloni dopo le frasi di Trump. Una foto con lei al vertice di Vienna, mi ha supplicato, aveva detto il tycoon. Io e l'Italia non abbiamo mai implorato, la replica di Meloni. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte oggi fino a 37 gradi, bollino arancione per 8 capoluoghi. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani dalle 18 la salma sarà allo stadio Picchi di Livorno. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatore Pusillga.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto pazze c'è pericolo. Chi da chiappa in danno vicolo, mi stamazza l'on pericolo. E se a prima solo l'uomana o potevano portare, ma che chiude mani e femmina e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie con bisecola. E ogni zip il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete vrella? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorini all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Resina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rode rotte e ti scattagliai la chiribiri. L'automobile è un veicolo che a due passi c'è pericolo.

catavucca, che passiona attacca, ti fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Alfredo Bascetta, Coro Lucchiagnara.

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca, poi non fumo.

anni fa. E a tre anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà. E mi ha detto custodore, non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutato, vi consiglio dove io tappo.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che ti faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande,

cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guarda a te, vorrei sapere.

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

cavalla, ci c'era l'anello di mia manugalla, tutta la danza ci va a cavalla. E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è l'ugala del cicerenel? E se ci chiede un po' senza la sala, chi c'è l'ugala del cicerenel? Cicerenel!

Villa mi se rimato, in ecce c'era nata delle magalline, faccia Villa mi se rimato. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore di Cicerenale. L'avevo imparato di mangiare per un'ala, chi sei calore di Cicerenale. Cicerenale a voi, si pone bella. Cicerenale a voi, si pone bella. Ci sono nella tenevano un culo che pareva di un coppo d'altura. Ci sono nella tenevano un culo che pareva di un coppo d'altura.

0: piazza di Santa Brunella, chi sta in un paese dello Scheronella. Si c'è una bella me, si può rivella. Si c'è una bella me, si può rivella.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.

Love is a time of my life. Yeah, to work it out.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah mediato da USA e Qatar. Decine le vittime tra morti e feriti. 11 morti nei raid russi su varie regioni ucraine, lo denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. Trasferita dalla terapia intensiva ad altro reparto dell'ospedale di Vigevano, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che mercoledì ha tentato il suicidio, non è in pericolo di vita. Sabbia, conchiglie e ciottoli per 4 tonnellate, il materiale prelevato illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovato nei bagagli dei vacanzieri in 2 anni di controlli all'aeroporto di Olbia, lo rende noto l'ENAC. Al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale propone 4 gare del secondo turno della fase a gironi, grande attesa per il Brasile che dopo il pari all'esordio con il Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Egisto Sarnelli, 4 maggio.

una cassaccia che l'hanno inciuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto, Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, dopo preparare certe cose delicate, voglio.

faccia, dovrebbe essere felice da una moglie, vivi in pace, da chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo, Malafemmana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tino Pattiera, mamma mia che vo sapì.

Quando veglio su me mano che se la tua smania è sempre.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Maria Nazionale. Ite vurria, vasa.

0: E chiamo Margari, fammi punta in doppi, dico a naviga e po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca,
0: ma di
1: a tengo sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportassi

0: mezzanotte. Son detta va scena scampanellata, se mette mezza grana e se botta, ma se ti faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana, ma i mori

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 19. In punto. Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Romano Zanotti. Mi sono ubriacata sola.

la giudizia cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Mariscià.

Mowa diga marysiam, mowa gonda marysiam. Nessuno ma stu paese, da Carmela si è salvata. Ogni adunia ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, marysiam.

Buone cungette, mine che fa scala, Vicenza e Cine, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Sergio Bruni. Cor ingrata.

아까 배는 화내도 빠빠듯 야동 남의 백그룹나 랜말루자가 바싸 말린거니까 헷갈리게 해도 헐뜻이 아싸도

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, ma son innamorati te.
2: Franco Ricci, che la buciarda.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Claudio Villa. Maruzzella.

0: pop ha de tenir-se.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Lolita.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
3: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco, proseguono durissimi i raid israeliani in Libano. Dalla scorsa notte una cinquantina i morti, un centinaio i feriti. Teheran, grave violazione degli accordi con gli USA. Ucraina al centro del Consiglio europeo, conclusioni del summit approvate all'unanimità. Le sanzioni contro la Russia saranno rinnovate ogni anno e non più ogni sei mesi. Salta l'iter accelerato di adesione per Kiev. Mondiale, attesa alle stelle per il Brasile di Ancelotti. In campo notte contro Haiti per il secondo incontro del girone. Si giocano anche USA-Australia, chi vinceva i sedicesimi, Scozia-Marocco, Turchia-Paraguay. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
4: Mimì Ferrari. Ischia mia.

0: ascultando-vă și eu.
1: Sergio Bruni, viena manzonna.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Fabio Dalio di Trabi Meteo. Tempo stabile e assolato sull'Italia nelle prossime ore, ma anche nel corso del weekend, per effetto dell'alta pressione che domina la scena su mezza Europa, alimentata da calde correnti provenienti dal Nord Africa. Aria calda e umida che provocherà un innalzamento delle temperature, infatti si potranno raggiungere picchi di 36-37 gradi sulla Valpadana già nel corso di oggi, ma anche nei prossimi giorni, con tassi di umidità che aumenteranno soprattutto nel tardo pomeriggio e verso sera lungo le coste nei grandi centri urbani. Il caldo sarà più moderato invece al sud, ma anche su parte del centro, salvo qualche picco ancora vicino ai 35-36 gradi sull'entroterra toscano, ma diciamo che nel complesso il caldo soprattutto al sud Italia sarà più accettabile. Da segnalare soltanto qualche isolato temporale di calore che si potrà verificare sulle vette alpine, ma anche sulla dorsale tosco-emiliana nel corso del pomeriggio e verso sera. Per maggiori dettagli sulle vostre località continuate a seguirci sull'app di Trabi Meteo.
3: Vittorio De Sica, Ukunt e Maria Rosa.

con solo croce in capo può pigliare la malattia. Ma po' sotto il fresco pasco, visto ombrello sciosciamosco, non ti perdere in tuo bosco, taglia l'erba e torna a casa.

quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò. Ah, che bella panze che tieni, che bella panze che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panze.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Sergio Bruni. Maliziosella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Vittorio Parisi, A Sirena.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

meglio poche lune, che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Resal. Troia così.

piccola modella, un antepe di grilla ma avesse nera così. E stava d'indagato, ma c'è un puto scusso, e trovami l'iscusso, mi scende.

0: manieva, signori, spien, non sa che lì. Fa bella figura, da vi piace, compare. Tu va porto capire, guarda, cazzutella. E invece carmenava, ti fai chiamare a me, me la sei.
1: Vera, vera.
0: Quando ti chiassi, sei a lucro, ma...

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tullio Pane, Connola d'amor.

capriccio no p'amore, un po' nuva si può cardente.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Fonola Band. Nasiri Maggio.

cosa si cagna paese non torna mai più. Vi ho detto a barra sta cosa, ma

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ezio Pinza. Anima e core.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Enzo De Simone, Passa a bandiera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marisha.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 giugno. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Pino Mauro, Nabruna.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, Ataz e Caffè.

0: Agacha forte, agacha forte, agacha forte, manara.
1: Baca truana na caixa forte, ma qua caixeira c'ho vacati. Certi reliquie, certi gimeli, si tiene a fora por ni spari. San Casimiro martire, sta caixa fa ma veni. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Claudio Villa. Ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Maria Paris e stelle e Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Francesca Marini, napoletanata.

ma si cerca di parlare, che lo mi guarda storto e maggiorità. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, potresse, per una settimana mi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Murolo. Accarezzami.

Sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e campo, tiene a panne e consuma. Dalle scinne

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, quando spunto posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

Sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me, se lo sa morto, chi l'è guappa e bene e male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Bruno Venturini, Campagnolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurelio Fierro, Desideria e Sola.

0: canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Teresa De Matienzo. I palloncini.
2: Ma fai proprio a capire, sta in gustosa. Ho fatto che la mamma

ne-a stat pe una frică, nu ne-a stat.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mirna Doris, Reginella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 giugno. È l'una. In punto.
1: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
2: Vorria sapere perché.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Totò, a cammasella.
2: Hello boy.
3: Leva di là la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Leva di la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
4: C'è la gonnella? No.
3: Ragazzi, leviti la gonnella.
4: La gonnella no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Porco qua, porco là, levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là.
4: Ti voglio ammirare
3: dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No,
4: e levati la giacchetta.
3: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
3: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
3: Piano. Basta.
4: E levati i pantaloni.
3: I pantaloni, no.
4: E levati i pantaloni.
3: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare, io qui ti sparo.

0: la camicia, no.
1: Elevati la camicia.
0: La camicia,
1: ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
0: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
1: Ti voglio ammirare dalla testa ai piedi.
0: Mi vuole

quattro pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma dicendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa un

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Mario Abbate, Acamsel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ferdinando Rubino. Torna maggio.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: D'Usolina Giannini, La fiera del Mastandrea.

una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te vorrei sapere.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Roberto Murolo torna su Rientra.